0: der Malakwa.
1: Colonna barocca di Cumbimbaro e Necotumadola. Cotigli barocca di Contambaro e Necotumadola.

Come, che tra le gene sarà più cosa luce, solo il caso, tra le gate, e lo sto facendo.